Dimensi 6, Dimensi 7, Sosso, c'è un pezzo di musica, magari, perché era con quello della Cinesi, mi uscì in Mauritania, mi girava invece di Gaisin, era la diacca, era un po' di musica.